se la vi passerà anche questo lunedì. Se ci pensi siamo come un film, cambiamo sul più bello, sempre sul più bello. E vorrei stessi qui ad ascoltare due canzoni chill. Se ci pensi siamo un